gamma e dai Delta farli ubbidire. Quando gioco non rompo mai niente, la violenza non